La capo Bonaventura, il contrat, il contrat, il contrat, Wado kamena yele 70-66-86-06-10 akpe na mi jenko. Eji mi la dwa lote rone, befande de vovo kewe nomya sinami egbe.